0: farte qua, non ci fa.
1: E come fa a farte?
2: Upper Valley, this is Pickle Medic 23.